0: Aupeleni.
1: Aupeleni mama.
0: Nipeli sana na mama.
1: Una papa Albertist.